0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 2 e 3 minuti.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Che pigliatil, nuvas, tuccerillo con macchia e stavucchel, che para narusella, nu poco pucurilla appassionatella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Serenatella shue shue.

tanto voglio nata voti in dasti braccia, quella casina un porta che ha già fa. Voglio chi stuo

Mo non so più concetta, ma so Lilli Cangì, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, ma son nato con Timola, metta coppa, chi voglia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Alberto Berri, a musica do mar.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Marcello Colasurdo. Papanel.

0: ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSat sul canale 646.
1: Beniamino Gigli, a canzoni Napoli.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Accarezzami, custi mana vellutata. Fai scordare tutti i peccati, stringimi in braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stella, ma fai sentire

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nuova compagnia Canto Popolare. Canto dei Sanfedisti.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli. Perché?

0: Canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Aurelio Fierro. Desideria e sola.

0: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta la facite, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.
1: Vorrei sapere

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Vorria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Naseri Maggio.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Canta per me stanotte una canzone, tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 4 e un minuto. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Totò, cora analfabeta.

0: ancora niente più.
1: Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Silenzio cantatore.

capricce no amor. Por un vaso fuoco ardente avvelena tanta gente, non ne fa più ragiona.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Alberto Berri. A testa Ruth.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
1: Tenev una passione e mi lassata. Tenev una speranza e si è perduta. Ma sei rimasta tu, tu solamente. Napoli, Napoli, Napoli mia, Napoli bella.

e non sta bene. Sei una vigliacca, Marie. Mi spacchi il cuore, ma fai cilecchia, Marie. E non ti faccia sci. Te scassi sci. Se tu riesci con me, te compri sci. Si può trovare sci. Povera te. E non sta bene, Marie. Bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 5 e 3 minuti. Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Oliver Fonsi, Resta con me.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro, La Mogliera.

stringe ma abbraccia a te. Sotto a stu cielo, tra puntate stelle, ma fai sentire sti

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Gabriele Vanorio. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Non mu bene. E dimmi come mu può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? A me è destino. Per stu occhi è bella. Tanto ha già soffrì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano, mandolinata a Napoli.

0: canzoni napoletane e stelle Napoli.
1: Armando Gil, o quatti maggio.
2: That's the name.

Felice Dobrilla, Rosatè.

È dinta la notte scura, ti chiamai. E tu, venista? Io ancora ti tremai. Perché tu triemma? Ricista, penso guai. Che mi succede, si me la sarai. E risponda, non voglio mai. Rosinè, non dubita.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giuseppe Godono, Barca napoletana.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Isa Landi. L'ugetel da fantasia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane.
2: Orchestrina napoletana, sogno di bimba.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Te la sai, su tornata non te la sa mai più, perché dinta a chisto coro già stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare, tutto attorno a me pare che è tornata la gioventù.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, Pusillaga di Rus.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Claudio Carluccio. Ninuccia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Beniamino Gigli. Nasire maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vorrei sapere perché, se m'ave dite, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.

0: con dolce sotto ad azzo, fino a poco ma d'arrivà.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Sergio Bruni, Roselle Maggio.
3: Quando stai fuori a sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così leggia, fino a Roselle Maggio.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gabriella Ferri. T'ammurriata nera.

ancora analfabeta, te l'hai portata a scuola e sei imparata a scrivere e sei imparata a leggere soltanto una parola: amore e niente più.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Estrema destra valanga nel land tedesco della Sassonia-Anhalt. AfD vince con il 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, dice il leader Ulrich Siegmund. Affluenza record all'80%, crolla al 18,5% la CDU. Incertezza però sul post voto. All'AfD manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata delle estrema destra. Preoccupazione in Europa anche per la tenuta del governo del cancelliere Merz. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale. In Germania è la democrazia, parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano. 7 i morti secondo il governo di Beirut. 5 morti, almeno 5 feriti in un incidente aereo all'aeroporto di Miami. Un Boeing cargo di Prime Air, la linea di Amazon che arrivava da Puerto Rico, è uscito di pista durante l'atterraggio. Il velivolo ha oltrepassato la pista ed è finito contro diversi veicoli prima di prendere fuoco. Applausi anche per il secondo film italiano in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, dall'ultima sceneggiatura di Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Sul red carpet, dopo i fratelli Gallagher, anche Ricky Martin, autore e produttore del film di Gael García Bernal, Ombre e l'Agua. Luc Besson, autore di una masterclass, e Wim Wenders, che ha presentato fuori concorso un documentario con tecnologie 3D. Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, è il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino. Sul podio, alle spalle del leader mondiale, il compagno di scuderia Russell e Verstappen. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giacomo Rondinella, Mergellina.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Tino Pattiera, mamma mia che vo sapì.

fermatemi, tenetemi, calmatemi, perché... Guagliù, e non ragiono più. Ui, ui, oggi visto una femmina, e che femmina, sento cuore che fa timpù timpà. Ui, ui, una cosa fantastica.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Anche in avvio di settimana insistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche acquazzone temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Ventilazione nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
5: Sergio Bruni, Michele Ma.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gastone Limarilli, voce notte.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: A bocca tua s'accosta più vicina e tu ti stringi a me più appassionata. Con una chitarra e una felice voce. Con te vicina canta e sono felice. Amore, non posso più scordarmi di te.
2: Una voce, una chitarra o poche luna. E che bocchina.

0: canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Lina Sastri.
2: Dici d'incillo voi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: In Germania l'ultradestra dell'AfD trionfa nel voto in Sassonia, è oltre il 44% ma senza la maggioranza assoluta. Un risultato storico, il cancelliere Merz si deve dimettere, dice la leader del partito, Alice Weidel. Si dimezza la CDU, ora al 18%, crollano gli altri partiti. Preoccupazione a Bruxelles per l'avanzata dell'estrema destra, Salvini e Vannacci salutano la vittoria dell'AfD, pessima notizia invece per l'altro vice premier Tajani. Terminata a Kiev la missione di Witkoff e Kushner, reduci dall'incontro con Putin a Mosca. Gli inviati di Trump intravedono spiragli di trattativa. Zelensky precisa, le questioni territoriali vanno discusse tra leader. Kimi Antonelli, il re della Formula 1, dall'ultimo posto in griglia al trionfo a Monza, dove un italiano non vinceva da 60 anni, la sua gioia.
3: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
2: È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Giacomo Rondinella. Tuppo tuppo Mariscià.

la Carmela si è salvata, ognuno ha fatturata un vaso che si dà, yam yam, maresciam.

buone cungette, mine che pascala, Vicenza e Cine sono tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: pure voi vai ta cura. Buonanotte maresciam, pure voi vai ta cura. Buonanotte maresciam, buonanotte maresciam, buonanotte maresciam.
1: Gabriele Vanorio, a Santa Notte.

Maria Canaria, tenono canario, ca gente cant tante cantatur. Ma è pazzariella, quando stai in amore, rompi i fierra ragaiole, sbatti

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Massimo Ranieri e allora.

0: Roberto Murolo, scomunicato.
1: Ta ricordo t'aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasivei, sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per te.

fatta croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva.

Io mo so scomunicato e dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no, sei sempre stessa, tu sei sempre

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Sergio Bruni, portati il stucore.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Tramonta la luna, e lei vuole recitare l'ultima scena. Restammo mano a mano, senza tenere coraggio di ci guardare. Famma che le può, indifferentemente. Tanto saggio che so, per te non so più niente.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, Serenatella Shue Shue.

0: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi ha parlato.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei azzumpare un coppa i capilli, chiano chiano come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
2: Si fosse un uganario, un ugardilla.

0: Canzoni napoletane. Ma son innamorate te.
1: Giuseppe Di Stefano. Lacrime napolitane.

பூக்கின்றி பதன் சிறப்பையே பதியாய் போவார்.

sopra di qua. La casa da pizzaio di quartiere, troppo truccata da mannato, mi è sapere se sera, aggiunta tutta mossa in amata, forse ti ha dire un'anca stavornata, e chi la sa via sta vicino a te, la notte è tornata a fare.

0: settembre. Sono le ore 9:02.
1: Canzoni napoletane, notizie.
2: L'ultradestra di Alternative für Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia, superando il 44% dei voti, il doppio di 5 anni fa, e sfiorando per un seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha detto Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD, Die Linke sono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno di Sarah Wagenknecht al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con l'AfD, poiché le altre forze confermano il cordone sanitario intorno all'ultradestra. Silenzio della cancelliere Merz, il cui governo ora è a rischio. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Nonostante le molte difficoltà, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1%. Interventi poi dei leader delle opposizioni. Il governo Meloni è stabile, sì, ma del tutto paralizzato, dicono Schlein, Conte e Bonelli. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani 8 settembre, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo. Giacomo Rondinella. Ma sono ubriacate solo.

È nato una creatura nera. E a mamma lo chiama Gira. Sì, signor, lo chiama Gira. Sì, Gira, vota sì. Cadù lo chiama Ciccio, onduona. Cadù lo chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gabriele Vanorio, Silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Ria Rosa, stu cazzona, co tien a fa'?

da passare un secolo per fare sto sposarizia. Ma stai portando un suocolo con grande abilità, ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far marì, io sono ridotta alla metà, da cammina sienta a me.

mai un vasile zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gargia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio. Vabbè.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Mauro Caputo, Malapensiero.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Toni Astarita. Portata la stil rosa.

quando ti dico stata però, studiata, e cosa gomma te, ti la faccio di chi, ma fonda te ti ha fatta, cazza qua, anza qua. Cusina bianco e le primavera, e si fiorita buata, dimda niente, dovete mamma

0: Maria non durnazza, tu non ti sguardar di me.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone. Naseri Maggi.

non sta bene. Sei una vigliacca, Marie. Mi spacchi il cuore. Ma fai silenzio, Marie. Io non ti faccio sci. Te scassi sci. Se tu riesci con me, te compri sci. Si può trovare sci. Ovra

0: te. T'assicuro che se vai lassù certamente non ti sposo più. Fru.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana. Giacomo Rondinella.

0: canzoni napoletane. Notizie.
1: Germania sbalordita dopo la travolgente vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Coinvolti solo 2 milioni di elettori, quindi un test limitato, ma il 44% raggiunto dalla formazione dell'ultradestra preoccupa i partiti che sostengono il governo Merz. Tutti in forte calo in Sassonia. Preoccupazione anche a Bruxelles per l'avanzata dell'estrema destra. Simile preoccupazione per il vice premier italiano Tajani, mentre l'altro vice premier Salvini esulta per la vittoria dell'AfD. Ieri la giornata finale del forum di Chernobyl, il ministro dell'economia Giorgetti si è detto ottimista sui conti pubblici, prospettando per l'Italia la possibilità di una crescita del PIL quest'anno dell'1%. Presente a Chernobyl anche il leader dell'opposizione, tutti critici contro il governo Meloni. Conte lo attacca per l'escalation delle spese militari, Schlein del PD per il mancato utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità concessi dall'Europa per le spese energetiche. Monza in corona Kimi Antonelli, dall'ultimo posto in griglia al trionfo a Monza, dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. È il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
3: Gabriele Vanorio, A tazza e caffè.

0: sta canna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia miagola e fa.
1: Sinta mi vatta cucca, sinta mi vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

teneva una chitarra e si è scordata. La piandola e le rose si è appassionata. Teneva te fontane che sta vita. E mo'

gli anni sciuti, io da sidera a te, con mano sore frena una tocca mi esce pasta costi mano, fai mille infamità, ma te perdono, perché in un campo senza stupolero, desiderio e stu cuore, per il mio re de mamma.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Sergio Bruni, Tarantella Luciana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Silvana Martino. Preferisco il Novecento.

invece il 900. E tutte i giorni mangiano tutto qua. Tu vestito è scollacciato, sta spaccato non mi va. O russette, sigaretti, calzoni alla maschietta, niente.

cannella. Ehi sta cannella, la metto in quel latte. Da pautista non mi piace, l'apparato non mi va. O tennista, la pelota, l'ippodromo, ma va la nuota, manca che sta.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Amedeo Pariante, addio, mia bella Napoli.

quanto coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio il cuore mio per forastiera. Signori, quando riuscite, ribellizzi sta città. Signori, chi può fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Uguattimaggio.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gabriele Vanorio. O Marianariel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Bruno Venturini. Simmenavolo, paisa.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Chi dice che l'amore è una velina amara, o è nata senza cuore, o non ha saputa ma. Dincillo tu, Marie, l'amore che cos'è? Che mette mbietta a te, mbietta a me? Dincillo tu, Marie.

Na vocca, na da vocca, ca passione attacca, te fanno assai più ricco e tutto quanto il re.

0: Marianni!
1: Roberto Murolo, A prima innamorata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Gino Ruggero, Lucio Domar.

sono venuta a Sorrient, a sta bella marina, con una bella latina, con una refle vienta. Ho visto i sardina, sciura, arancia e limone, e i più belli guaglioni che si possono creare.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba. Serenata sorriente.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone, Giovanno Cachitarra.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra ha ottenuto il 44% dei voti. Non sono sufficienti per formare un governo nel Land, ma stamane il partito di estrema sinistra di Sara Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remaneh. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici. Caso Sigfrido Ranucci, in corso l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma per la vitola in carcere a Rebibbia perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report. Il suo legale, Sergio Cola, annuncia le richieste.
3: Per me rimane ampiamente sulle 3 questioni di diritto che abbiamo posto e che hanno dato oggetto la inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare, la incompetenza per territorio che noi riteniamo sia incompetente Roma ed infine l'aggravante di un metodo mafioso.
2: Ed è tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Bruno Venturini, L'altro sole.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Vittorio Parisi, bionda non chiagnera.

dispettosa, si cagna paese, un giorno mai più. Viandetta a barra saragosa, ma sposa in inglese, ma cosa?

Chi là? Mo fa ricenna che mo vola sa. Se crede che mo faccio sangamare. Se crede che impazzisca e poi mi spara. Chi là? Non sa che piacere che mo fa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Anche in avvio di settimana esistono condizioni anticicloniche, clima molto caldo sull'Italia, dunque questa ondata di calore per il mese di settembre prosegue, valori massimi oltre i 30-32 gradi da nord a sud, con punte anche di 35-36 sulle aree interne. Anche le minime si mantengono molto elevate, ancora notti tropicali su gran parte delle città della penisola. Da segnalare un po' di variabilità al nord sulle Alpi, con qualche acquazzone temporale che interesserà principalmente i settori alpini settentrionali. Nel complesso debole, salvo qualche rinforzo da nord sul medio-basso versante adriatico, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gloria Christian. Desideria.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Tu, ma decista sena seri maggia, e moti lo curaggi malassa, sto chiedo e non so sincero, come quando mi incontrasta, come quando mi decista, voglio bene sulla te, e tra man mi giurasta, una mano in coppo cuore, non si scorta, o primo amore.

canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica. Gabriele Vanorio. Dringate, dra!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra ha ottenuto il 44% dei voti. Non sono sufficienti per formare un governo nel Land. Ma stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remaneh. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici. Caso Sigfrido Ranucci, in corso l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma per la vitola in carcere a Rebibbia perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report. Il suo legale, Sergio Cola, annuncia le richieste.
3: Fermeremo anche ampiamente sulle 3 questioni di diritto che abbiamo posto e che hanno dato oggetto la inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare, la incompetenza per territorio che noi riteniamo sia incompetente Roma ed infine l'aggravante del metodo mafioso.
2: Ed è tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
5: Valeria Esposito. Ite vorriava sa.

0: Non c'è bisogno a zingare. Quando vina, con c'è, come facette mamma, o saccio meglio te. Vuoi sapere che non c'è mettete? Ma ti dico tutto cosa. Lupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. T'impastaia, sta bocca bella.
1: Quando mamma te da fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette? Non basta sti carne.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Sofia Loren, come ho imparato a fa'?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Bruno Venturini. Tarantelluccia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Domenico Modugno. Na musica.
2: Sulle sulle me ne vacche, senza manca un pensiero.

Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.

Vase can chiuso qui, buccia un fuso che vanno fa, da danna scusa che porti chiuso senza scusa. Vado forte, canto la morte, cancellarà, sono resta a voi.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Cantano i cori aprile a Napoli. In tasta varca i tavolezzo masà. Oi maranà, cantama tutti canzona. Oi maranà, oi luna, luna, manna miraggia la felicità.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: 44% dei voti non sono sufficienti per formare un governo nel Land, ma stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remaneh. Nella stessa area ha colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici. Caso Sigfrido Ranucci, in corso l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma per la vitola in carcere a Rebibbia perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report. Il suo legale, Sergio Cola, annuncia le richieste.
1: Per me rimane anche ampiamente sulle 3 questioni di diritto che abbiamo posto e che hanno ad oggetto la inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare, la incompetenza per territorio che noi riteniamo sia incompetente Roma ed infine l'aggravante del metodo mafioso.
0: Ed è tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Enzo Romagnoli, Ina, chitarre a luna.

fermatemi, tenetemi, calmatemi, perché... Guagliù, e non ragiona più. Ui, ui, oggi visto una femmina, e che femmina. Sento cuore che fa timpù timpà. Ui, ui, una cosa fantastica.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Gloriana, a guardaporto.
2: A guardaporto, bella professione. Sembra che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto, in casa il cavaliere. Chi cavaliere? Ignazio Caccavino. Sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere. Sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa? Ma vedo frisca frisca e pavettassa. No, sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papà, chissà se lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'andarinde rienta, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma meglio, sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
3: Carmela!
2: Ai!
3: Carmela!
2: Ai!
3: Fammi salire tuo marito.
2: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatanello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su aria e la rete. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio più a guardare.
4: Grazie, Rosalie.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giulietta Sacco, serenata a Surriente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Matalè, Chiavo Vergine e Chibrena. Ui, Matalè, da sta fortuna scavazza. A te, Casizzitella, tu dongo stu consiglia. Capura si sozzingera, sono stata mamma e figlia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Taranto. Piccerelli.

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: 7 settembre. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni napoletane, notizie.
2: La vittoria della AfD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggerci, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente della AfD in Sassonia, Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancora peggio la SPD che raggiunge l'8. Il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. Ieri si sono conclusi i colloqui negoziali dei mediatori americani. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari, così l'avvocato Sergio Cola, difensore di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Con Roma e Inter al comando della classifica, punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18.30, Cagliari-Lecce alle 20.45, Udinese-Lazio. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ma che stebri mare, con Maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schit e più allir. Non saccio un po' chi. Viene ca, Luciano, tu, ancora a spadella porta d'inti e capilla. Sa femmina bella, che hai voglia vedere.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Catina Ranieri, una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo. Agata.
2: Io mi metto ste cadenti in bocca per non fumà. Non ci vedo e non mi accatte lente.

Sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore, poi si è fatta verde chiaro, era un abito di papà, e mi ha detto il custode, non lo posso arrivotare, l'ha già troppo arrivotata, vi consiglio dove sta. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda stupisci, che ho ridotto quest'uomo per te. Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e ball. Mi commuovo e penso che ti faceva la partitella, tutte sere insieme a me, ma mi faccio solitario.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Tu, ma desista sina si rimaggia, e mo ti no curaggi me la sa, sto che tu non so sincero, come quando mi incontrasta, come quando mi desista, voglio bene solo a te, e tra man mi giurasta, una mano in coppo cuore, non so scorto, o prima amore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Maria del Monte, fatti i fatti tuoi.

Non c'è bisogno di zincare. Pandovina, con c'è. Come facette, mamma? Ossaccio, meglio di te. Sapè, che non ci mettete? Ma te dico tutto cosa. Lupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. T'imbastai, sta bocca bella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Gabriele Vanorio, Hazinger.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Bruno Venturini e Zuccolilla.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.

0: europei. Tragedia sfiorata stamane a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio di via Colla di Rienzo. La palazzina era in fase di ristrutturazione, 4 persone sono state estratte dalle macerie, tutte incolumi. Vigilia della prima giornata di Champions League, Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì il Napoli ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Domenico Modugno, tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Accarezzami, questa mano vellutata. Fai scordare tutti i peccati. Stringami un braccio a te, sotto sto cielo trapuntati stelle.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pietro Bucchi, tu sì l'amor.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Anselmi, o solo mie.

Com'è bella stagione, senza lampa, senza tuona, senza vient a cammanà. Ma si fa calda a mattina. Fai un bagno a mergellì. Ti rifrisco la palla. Una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro e una zatella bionda affianco a te.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella, Pollacianella.

poi trovi gamma sta bambinella. E bamba sì, ma balla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma sono

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Tito Schipa, senza nisciuna.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU, la vittoria della AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Tra le reazioni spicca quella del Consiglio degli Ebrei Tedeschi, siamo inorriditi, dice il presidente Schuster. Il cardinale Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, ha invece invitato i tedeschi a difendere la dignità umana dopo la vittoria della AfD. 350.000 persone a Belgrado ai funerali di Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra, protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile con i valori europei. Tragedia sfiorata stamani a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio di via Cola di Rienzo, la palazzina era in fase di ristrutturazione, 4 persone sono state estratte dalle macerie, tutte incolumi. Vigilia della prima giornata di Champions League, Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho, mercoledì il Napoli ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
3: Piscatori stu mari pusil, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole sono lacrime per Maria, che lontana mi sta.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Pietro De Vico. Tutto è pronto.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Cristina Fontanelli torna su Rient.

Silvana Martino. Nini Tirabuscio.

È nata una creatura nera e a mamma o chiama Gira. Sì, signor, o chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù o chiama Ciccio, o un tuona. Cadù o chiama Peppa, o Gira. Chi lo fatta? È nera, nera, nera, nera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Franco Ricci, Mergellina Blu.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Giacomo Rondinella. E Spingolo francese.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Fonola Band. Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. L'Ariolà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La politica tedesca travolta dal ciclone AfD, non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. In Sassonia, Anhalt, l'estrema destra supera il 44% dei voti nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, l'ho detto oggi Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. Con Ranucci c'era amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura, è quanto ha detto Walter Lavitola stamane durante l'udienza del riesame a Roma. Oggi è suonata la campanella nelle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Sergio Bruni, Nabrun.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: c'è bisogno di zingare. Pandovina, con c'è, come facette mamma te, o saccio meglio di o sapere che non c'è mettete. Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti fravoli e sardine, mele, zucchero e cannella. T'impastai, sta bocca bella.
1: Quando mamma te t'ha fatta, quando mamma te t'ha fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Pembastasti carne bella, pembastasti.

e per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dose. Vuoi sapere che c'è mettetta, vuoi sapere che c'è mettetta.

Mamma tu sta pazzentetta, mamma tu sta pazzentetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere che ci servette.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici d'ancella buia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Mario Abate.
3: Uè, che femmana!

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giacomo Rondinella. Serenata a Surriend.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Teneva una passione e me l'ha lasciata. Teneva una speranza e si è perduta. Ma sei rimasta tu, tu solamente. Napoli, Napoli, Napoli mia, Napoli bella.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Roberto Murolo. Agio produto suon.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 19. In punto.
1: Sergio Bruni, scapricciatiella.

Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saccio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Bruno Venturini, Campagnolo.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Mirna Doris, Mare Verde.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri Canzoni Napoletane.
2: Ma son briacati sol, ma son briacati mar, e l'occhio, e ste figliolo, le varche di lambar, ma tremmana, e parola, e voi sapevo che, ma son briacati sol, ma son briacati ti.

roccia roccia mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzie te va sa. Tu non lo sai ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà per sto occhio nero, impazzisce oggi la tiera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà.

oi bocca rossa che sfizziete va sa. Si na popate e tutto vicinate, sospira e fa, ah, sei una bontà. Tu si impastate mele e fronne rose, sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenesia. Io te volesse da 3000 vasi, 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chiede scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un uccile. Io sto rendiello che faccio e che fungiello, sospira e fa, ah, sei una bomba.

0: Poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Giuseppe Di Stefano. Anima e cor.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Sergio Bruni, Palomme notte.

Chiunque buona, ma sono tutte cose. Vorrei sapere una cosa, ma la verità, certo, mi cuffiate, vega che mi ho rito. E che mi ho facito? Uè, io mi affranco.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi, l'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz ammette la sconfitta ma non si dimette. Reazioni anche in Italia, sentiamo Lupi, noi moderati e il 5 Stelle Conte.
3: L'unico modo per contrastare questi segnali è la governabilità e che la politica torni a dare risposte concrete.
4: Una superpotenza militare, arsenali pieni di armi e una AfD che rivendica il governo del paese.
2: Si allarga lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca. Il Cremlino oggi ha annunciato la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati, a Gaza attaccata una postazione di Hamas. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
5: Roberto Alagna, senza nisciuna.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Stefania, l'albergo e l'allegria.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Alberto Amato, Paul Chanel.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la ballamma sta tarantella. Scusata si o fantasma do passata, brumbi sapendo a casa e prasantata. Si può, si può, si può.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Maricetta la da sera, una faccia scura, scura, e se vedim la stessa or giovani, sto aspettando.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
2: Ma potimmo sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti in valorì. A un volo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuno è già arrivato.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campane oppure ricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di dire che Cristoforo Colombo era uno scenì. Va ben che ognuno può dire ciò che gli carba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonrica e l'Italia è piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive in Italia in queste ore, sarà così anche la giornata di domani, cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto caldo, temperature che toccano ancora i 35-36 gradi sulla bassa pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Da segnalare solo qualche temporale sulle Alpi e domani anche sull'Appennino centrale, ma attenzione, mercoledì in arrivo temporali al nord e in Toscana. Temperature in queste zone in diminuzione e nei giorni successivi caleranno anche al centro-sud. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Giacomo Rondinella, Gantesima.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Gabriella Ferri, Ciccio Formaggio.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la trommai sta serenata e va Margherita. Con sta chitarra accanto mo che vuoi cantare, che la si fa spassare.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Ilona Tocodi, Adans.

Carmela fa sonnambula per mi venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula? Che sta bambola, ne, che fa? Tutti i sera, per coppa all'astaga, viene all'unna a passeggiare. Coppa all'astaga, c'è sto anch'io. E le dico, sto cazzo.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Tammurriata Nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta con Smart Speaker, con la frase Apri Canzoni Napoletane.
2: Isabella, ti ritumba.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Non c'è bisogno di zincare, pandovina, con c'è, come facette mamma te, usaccio, meglieti, o sapè, cringiamattetta, ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti fravoli e sardina, mela, zucchero e cannella, t'ambastaia, sta bocca bene.

0: fuoconzola.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
3: Pura stanna primavera, metra sud rindo cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma lo sangue rinda all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente più. Carmè, carmè, tu solo non mi basta, ma ce ne vanno.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Mario da Vinci.
0: Bella.

0: bussato giù in noi i suoi bisnonni. Si è tornato proprio molto ospitale.
1: Giacomo Rondinella, voce notte.

la voce mappola tremma con l'aria e fa tutti i nuovi ma non può vendere cazzo sta femmina cazzo sta roccia s'ha incantato l'uomo da far umare oh

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: La maestra elementare Clementina Santafì, che è costretta a sopportare un becil con Matti. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriele Vanorio, Piscatore Pusillac.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Sul muro, ianco do sulla pittata. Fenesta verde, l'uggetta fiorita, con venta pis, viarella scavata ca. Dinta all'acqua, se stanna specchia. Carolì, guarda, gua, vide, vi.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

to see. Bella bambino carmine può fare, non può faticare,

0: tiene visto gambe pava, cicchi gnacchi da botte, un simone che fria con un male di pesca da bu, a rumene che lo va fai.
1: Un matanda vira nizza, dalla scina schitta schizza, fila panna lo scavo,
0: che si arrumbre scugnizza.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 22 e 2 minuti.
3: Armando Gil, Barcaramore.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Tullio Pane. Torna su Rienta.

Istucor e Masti Forge. Sempan faccia a forgiatella, mina, umantece e martello. Punucor angatana. Ma però, stucor è tuost, è nacciare consistente. Camartiello e fuoco ardente non ci può faticà. Sta canzone, ven a te, Catarina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Nicola Arigliano, a tazzi di caffè.
3: Vorrei sapere perché si me verite. Facite sembra

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

stelle o poche lune, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più camminare.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Sergio Bruni, Apalumel.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Rabat fenest, famma faccia Maria, castonga mie savie, sperut, Davide, non trovo nu ripace, a not e faccio urna, sempre perché torna speranna e ci parla. Oi Maria, quanto suon caperta per te.

0: Nino Taranto, Dui Paravis.
1: Noi vecchia professore e concertine, noi orne non tenevano che fa. Pigliai una chitarra, io mandolino, e Paravis ti etterà sulla. Dopo tu, sambi alla vita, ma volimmo divertire. Si di Napoli, e trasito, e facito ci sentì. Vavimma fa sentì, due o tre canzone, ca tutto Paravis.

paravisa sa cantaia. E tutti salti e te la sentì, sto repertorio non forneva mai. Carmelo, solo mia Maria.

buio sentire, si voce che so voce e gioventù, e si scemi per là, non c'è credito, sappi voi far

si vecchia se son dette ripiglia. Soffrivene un poco in nostalgia e a Napoli volette ritornare. No, San Pio, si permettite, noi vi vabbimmo a salutare. Siete pazzi, che dicite?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 settembre. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Mario Maglione, Napoli è una canzone.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Korngrat.

0: paga trovando una cascia forte. Indovinate, per ne faghi, non tengo titolo, non vivi rendita, non c'ho un vestito o quello a me. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia.
1: Vaga trovando una cascia forte, e andivinata per non fa che. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quello a me. Ma la cascia mi necessita, per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Non c'è il re capillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

lo ricordi che in Gattaport solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico di un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malandarà. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole micce, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la mente.

svaca, truanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho bagati. Certe reliquie, certi cimeli, siete Napoli vanno sparì. San Casimiro martire, sta cascia fammi venire. Saggio a mettere tutte le lettere, ma scrissero sì la mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e un fracchisciato con

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Miranda Martino, A Francesa.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Achille Togliani, abbracciato con te.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Chi dice che l'amore è una velina amara, o è nata senza cuore, o non ha saputo amare. Dincillo tu, Marie, l'amore che cos'è? Che mette mbietta a te, mbietta a me? Dincillo tu, Marie.
2: Chi dice che l'amore è una velina amara, o è nata senza cuore, o non ha saputo amare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Amato, Pusilla Canzoni.

Io me ne faglio a fianco a te, da tu anna e Maria porta croce insieme a me. In da stadio re viola, si è d'amore, tu spirò, a che serve le parole, fatta di

Già via da gioventù, quando tu è nata sull'ata non si può ne scordarci. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, la canzone piena.

Maria, senza un ruto di le braccia, mi è caduto e mi ha passato e maledetto, sì. Poi non stiamo a sentire, poi stella lì sa sapere, non sa stare.

0: non toccano mai più palice me.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Luciano Tajoli, Wayun.

vuoi morire, chi ti fa fare? Corre in braccio a tua mamma, non fa scemo picceri, dille tutta verità, che mamma te può capire.

0: Arturo Gigliati, Cicerinella.
1: Taneva una roba, non abbassava le matte scuole. Ci volevano 10 uccelli, che sarà lo invece c'erano.

Ceronella teneva. Il Ceronella teneva un uomo, tutta la notte va a cavallo. O combara teneva una serra, chi sarò, gambe e ci

Ciceronello, da me. Ciceronella, se va a mattina, se lo tiriamo due messantina. Mi scappai un'arindamunella, getto sotto a Ciceronello.

cervello teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Il cervello teneva una vacca, e se la coda passa l'andacca. Oh, madonna, quanto era bello, dell'andacca ci c'era.

0: Cicerinello teneva stivato, qui mi c'è figlia annunziata. L'era fatto quando era sotella, mannaggia la mia Cicerinella. Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, Cicerinella.
1: Franco Ricci, I Stilli Napoli.

Ethan Contrai. Volevo offrirti, pagandolo anche a rate, uno brillante 15 carat. Ma tu volevi la pizza. La pizza, capo un marolangop. La pizza, e niente più.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Aureliano Pertile, Num Scetà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 settembre. È mezzanotte. È 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Mara del Rio. Sarà, chissà.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Maria Paris, L'Ariulà.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Passione.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Tutto mi dicono, per sotto brociato si passa, scansate, che c'è pericolo, ci sta una femmina, che incanta l'uomo si chiama, e all'urdama puoi famolire.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella. Che lalla!

0: lalla, che lalla, che lalla.
1: Valentina Mastrangelo, canzone marinara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gennaro amato, uscio per i femmina.

Amici, è meglio che lo sapete che la che facite che femmina sempre voi ci partite. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare se non sciopero succederà. Tutte femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete, chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato, non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che tenete sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono cazzarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chiù d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. C'è sta gli dice, moglie, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbracciano dormendo, mi farà strega che ben vinda. Nata poi dice, mia, sempre ad un arbus. Spenna tutte le giorni e le piace un lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, un musso. Mi pare un pomarolo verde e russo. A nata poi si è andata mia. Mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta rinda a casa è tutta scombinata. Mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire, io e femmina e facesse e dicesse, accesse. Voi ho deciso, ma non ho facito, a parola non ha mandato. Io scommetto che appena è vrita, sembra aprire e si è currita. E femmina, so con magalomita, e mo sentite, sentite.

Poi pura sera cada braccia Napolo, pura guardata sua. E vai quanta la fusione splendida, la voce del tutto. La voce cada figlio ogni momento, non so chitarra e non so manduino. E ho sola.

La taglia un paradiso e taglia paglia, quello che dice la voglio cantare. Qua parte il numero, può far all'estero.

a zoi calista al voce ma può leggere a tenga di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso la voce amanda che il nostro si avvicina puntualmente, e smania, e desiderievo.

la musica, la taglia un paradiso, che dall'inferno che tu mutilla come sterezza. Due bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: carra assomiglia a femmina, amore suo sacra, sacra.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Giovanna, indifferentemente.

Savucchil è chiù fresco e bello in rosi maggio. Sto sorriso è un paradiso, un raggio di sole. Come si può vasà sta bocca rossa e non desiderà a te e te poteva sa eterna.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Maria Paris. Canzone appassionata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 settembre. È l'una. È due minuti.
1: Silvana Martino, a Mulignana.

0: E chiamo Margarita, stiamo contento, dico a Navi che boh, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa,
0: ma di
1: attenga.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Enzo Limbo, Malinconica Autunna.

Dopo i confetti, su asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuoi fa? Se rifletti, se bene puntavi, tutti sti guai non stiva a passà. Mo gli agna e ti respira e hai voglia a lucca.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Valentina Stella, Ombre e Russet.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gennaro Pasquariello, usurdata innamorata.

0: dovrimmo all'urgola, sarrai con me.
1: Franco Cipriani, A Serenade in Rose.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Rab da fenest, famma faccia Marie, castonga mie savie, sprute, Davide. Non trovo nu ripace, a not e faccio urna. Sempre per catturna, speranna, e ci parla. Oi Marie, quanto suon, caperta.

0: canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Maria Paris. Com facet mammata.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Nilla Pizzi è la musica.